0: da. Hey, come on, Lisa.
1: Figlia mia, quella dare
0: la maniera, faccia da, faccia dura, vita la culla.
1: Se te veglia lo vuoi,
0: in panica, sta te, sta capesa, sta papenda.
1: Maradena.
0: Hey, ciao, ciao, ciao.